Jifu, hey! Ha ha ha ha ha! Kidi asinda bema, Jifu, Odifo, Diaye idana, Jifu, Abadi.